Zeus la Terra. Ade gli Inferi. Poseidon il continente sommerso. Apparve Atlantide. Immenso isole e montagne.

neppure le felicità. Neppure la felicità. In un giorno e una notte la distruzione avvenne. Tornò nell'acqua. Sparì Atlantide.

0: Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento di deformazione di geni, o di
1: e dei suoi doveri, nonché alla fondatezza in ogni accusa penale che gli venga rivolta.

0: and then we...
1: Dopo vieni a mangiare con noi?
2: Sì.
3: A wide surface of footsteps.
2: Sì, ho capito il tuo discorso.